0: Alice Tarabu.
1: Facendo cosa tu stai? Perché ti agiti così? Se non sai cosa vuoi tu. Facendo...

0: poi patto.
1: Gosti stigli, ću prije nema, tako da nema ni problema.